rapportarmi con la società non mi spaventa. E senza limiti, la meraviglia dei miei occhi

vuoi che ti dica? Sono a pezzi, ma vado avanti. Ti prego, non pensare mai che puoi bastare a te stessa, a te stesso. Io mi sono persa nel bosco, lasciandomi alle spalle il rumore che inquina. Ricordo solo che qualcuno diceva